duagi. Vorrei chiederlo il jolly in gai. Vorrei pagarla duagi. Vorrei chiederlo il jolly in gai. Fai neurana su re un gumme.